faccio tutta catalana. Figa fiava, ce l'ho cartitti. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Però se ti arriva l'invitazione, povera.